0: del sistema. 6:30. Temperatura en la superficie. 20 grados.
1: Hello. Yes, we are back in business.

del sistema. 8 con 17 minutos. Temperatura en la superficie, 22 grados. Look at my body, look at my body, look at my...